0: Radio. Super. La radio associative d'Ambert.
1: Yango. Kingongolo kinyata.